0: Y cerramos así este viernes con Fito y sus dos días en la vida de aquel eterno amor después del amor. Amigos, nos reencontramos nuevamente el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Abrazo grande, chau.
1: Juntos la pasamos muy bien. Ahora decimos chau. Te esperamos en el próximo capítulo de estos 60 minutos con solo buenos temas. Uno es rock. Uno es rock. Solo rock de acá.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il can-

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.